dico io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più, l'amore fu un calcio in culo.

sapevo di più. Di più, di più. L'amore fu la banda in testa e tante stelle.